0: lavoro.
1: Non ne è maturio. Radio ci dava quando ora di
0: alcun pera o mascocci. Stato vide moje oči sido. Ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk e onda knapuj.